Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi per

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Resto qua, su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita, di amare così forte o anche la metà, alla nostra età, insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: mano in mano.
1: Ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
2: Maggio ci gira le spalle, come detto, ma resta pur sempre un mese del rose. Ascoltiamolo insieme per il piacere di Antonio Imbriani.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per il piacere di Evelyne Prigion, nonché per la signora Fiorello, dalle Mondine, ascoltiamo Langarola Vagabonda.

Oggi 31 maggio, festa della mamma, e da allora per tutte le mamme un abbraccio e tanti auguri. Canto per te, mamma.

0: E adesso, prima di ritrovare la musica, veniamo alla cartolina d'Italia che questa mattina ci porta a Mortara, in provincia di Pavia.
1: La cartolina d'Italia di Raffaele.

0: Ebbene, la cartolina di Italia ci porta a Mortara, in provincia di Pavia. Mortara è una ridente cittadina con fiorenti attività agricole, industriali e commerciali, posta nella lomellina centrale tra i torrenti Arbogna e Terdoppio. Le sue origini sono probabilmente galliche, anche se una leggenda vorrebbe la sua fondazione databile intorno all'VIII secolo. Borgo fortificato romano, successivamente feudo dei marchesi di Monferrato, dei Visconti, degli Sforza e di altre signorie, entrò infine a far parte del Regno di Sardegna. Nel 1849 fu teatro di una battaglia fra austriaci e piemontesi. A Mortara troviamo la bella chiesa gotica di San Lorenzo, eretta tra il 1375 e il 1380. Interessante il campanile di età romanica. L'interno gotico conserva opera del Ferrari, dell'Anino e di scuola seicentesca lombarda. Altra chiesa da ricordare è quella di Santa Croce, eretta dal Tibaldi su una preesistente chiesa romanica. All'interno vi sono opere dell'Anino e del Moncalvo. Nei dintorni troviamo Sant'Albino, un complesso composto da un'abbazia dell'VIII secolo, attualmente purtroppo in cattivo stato di conservazione, e da una chiesa riedificata nel XVI secolo con abside e campanile dell'originario periodo romanico. Nel catino absidale all'interno si trova un affresco dei primi anni del XV secolo di Giovanni da Milano, raffigurante il battesimo di Cristo, Vergine e Santi. Era tutto per la cartolina d'Italia.
1: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E adesso per Anna De Mario e da Veronica Cuneo, l'organetto suo.

0: la rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
1: Veniamo al calcio dunque, con la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain 5-4 dopo i calci di rigore, dopo 1-1 dopo i 120 minuti regolamentari, cala il sipario sulla stagione 2025-2026. Per la cronaca, l'Europa League è andata alla Aston Villa e la Conference League al Crystal Palace. Gli inglesi sognavano il tris con l'Arsenal, purtroppo per loro non è andata così. Tris che è riuscita all'Italia, che ben per tre volte di seguito non è riuscita a qualificarsi per la fase finale dei mondiali 2026, mondiali che andranno in scena dall'11 giugno per finire il 19 luglio, purtroppo ancora una volta senza l'Italia. Ciclismo, il danese Vingegaard passa pure il sigillo per la vittoria finale del Giro d'Italia, arrivando da solo in rosa a 1290 metri da Piancavallo. Oggi passerella finale Roma-Roma di 131 km. Primo degli italiani Davide Piganzoli, ottavo, e Damiano Caruso, decimo, a 12,54.
2: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
1: Eh sì, vous écoutez Aligre FM. Torniamo alla musica dunque, ascoltando per Paola Gerussi, Nunzi e Brigitte Camilleri, nonché per Florence Sabia, La Merda Silvano, da Claudio Villa, Il Tuo Mondo.

Come sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: 9 dicembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 cavalieri del lavoro. La firma delle nomine su proposta del Ministro delle Imprese Urso ed in concerto con il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Ad aprile 2026 gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 su aprile 2025. Lo rileva l'Istat, precisando che il tasso di disoccupazione scende al 5,1% ai minimi del 2004. 45 milioni di veicoli sulle strade per le vacanze del ponte del 2 giugno. Lo prevede l'ANAS per l'ultimo weekend di maggio, che coincide con il ponte per la festa della Repubblica. A Brindisi un maestro di scuola primaria ai domiciliari per presunti abusi su bambine minorenni, sui alunne, indagano i carabinieri. In un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Massina Denaro. Sono state arrestate 5 persone per impiego di denaro di provenienza illecita e sequestrati beni per 200 milioni di euro. Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata al Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Tempo bello e soleggiato su tutto il paese, con annuvolamenti diurni sull'Appennino centrale, Emilia Romagna e Triveneto, che porteranno locali piovaschi.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: L'amore un marinaio cantava Rosanna Fratello, ma quando l'amore c'è, la storia ce la racconta Lando Fiorini.

Ebbene, a chiudere questa puntata di Cappuccino è Gianni Dego che ci canta per il piacere di Bianca e Fernando, nonché per tutte le mamme eternamente.

Ebbene, Cappuccino termina qui. Tutte l'equipe, ringraziando Enrico Mastro Giovanni alla regia, vi auguro ancora una buona domenica, una buona settimana e vi dà appuntamento a domenica.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma anche

0: lasceremo. Giordana Angi, Valentina, quando poi ci lasceremo? E questo momento ha lasciato il top 10 della classifica, vero?
1: Adesso, Giordana.
0: Prossima uscita, Valentina.
1: Et enfin, depuis Sanremo, il est sorti du classement Samurai J avec Obsession.

0: son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

vivo, odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito. Sai, tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: Italoscopie sur RVVS 96.2 et sur Radio Top Italia. Nous avons la chance d'être en duplex depuis Rome avec l'une des chanteuses qui sera en showcase pour ce Fest Italia 2026 le 6 juin prochain près de Marseille à Septem-les-Vallons. Et nous avons en ligne Veronica Creo. Ciao Veronica!
1: Ciao ragazzi, ciao Stefan, ciao Valentina, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Siamo molto contenti di averti in linea in duplex di Roma e abbiamo veramente fretta di vederti qua vicino Marsiglia per questo Fest Italia 2026, una serata che dove canterai le cover di Laura Pausini, ma tu hai questa storia con Laura Pausini, ci puoi raccontare un po' come è nato tutto questo?
1: È nato tantissimi anni fa, perché praticamente io, prima di essere cover di Laura Pausini, sono sua fan. Ho iniziato a cantare con le sue canzoni che avevo solo 7 anni, praticamente nel 93, quando lei, ecco adesso ho svelato anche la mia età, nel 93 quando lei ha iniziato quando lei è diventata famosa, io ho iniziato a cantare le sue canzoni e mai nella vita mi sarei aspettata di, diciamo, fare una cover, perché era sempre un mio sogno, però quelle cose che si dicono, vabbè, ma chissà se poi lo realizzo. E invece poi, qualche anno dopo, sono riuscita a fare un tributo a lei e successivamente addirittura a salire sul palco con lei, a stare nel video con lei. Ho fatto tanta roba in questi anni, sono felicissima.
0: Ed è vero che ultimamente hai fatto questo videoclip della cover di Biagio Antonacci che ha ripreso Laura nel Io Canto 2 e Ritorno ad Amare che sentiamo dietro di noi. Com'è stata questa esperienza con Laura?
1: Allora, è stata un'esperienza molto particolare già dall'inizio, perché io sono stata contattata dal suo staff praticamente in un pomeriggio mentre ero al lavoro, ero a scuola di musica, e una persona dall'altra parte mi fa: ciao, sono dello staff di Laura Pausini, volevo dirti che Laura è qui con me e vorrebbe averti nel suo videoclip giovedì a girare, così così. E io al telefono ho detto: sì, vabbè, poi ci vediamo, dai, uno scherzo. E l'allieva che era davanti a me a cantare mi fa: ma ho sentito bene? Ho detto: sì, sicuramente uno scherzo, e ho attaccato la chiamata. Cioè, questa cosa è stata
0: scherzi a parte.
1: Sì, scherzi a parte. Poi loro mi hanno richiamato e mi hanno detto: ma Veronica Creo, sì, sono io, guarda, forse pensavi che fosse uno scherzo, ma siamo lo staff di Laura Pausini. E si sentiva Laura sotto che diceva: ditele di non tagliare i capelli se viene, ditele di non tagliare. E quindi ho capito che era veramente lei. È stata un'esperienza favolosa, perché per la prima volta mi sono trovata proprio innanzitutto, vabbè, faccia a faccia con lei, che è un personaggio strepitoso, e poi mi sono trovata a vedere realmente come viene affrontato un videoclip di un artista internazionale, quindi nei suoi, dalle cose più piccole, dal trucco, dal parrucco, a proprio vedere come lei diciamo interagisce con i cameraman, col direttore artistico, e pazzesca, lei è pazzesca, io mi sono divertita tantissimo quel giorno.
2: Però Veronica, questa non era la prima volta che hai incontrato Laura. Ci puoi raccontare la prima volta che hai incontrato Laura, com'è stato?
1: Allora, la prima volta l'ho incontrata al Palamangiò di Caserta, prima di un suo concerto, perché diciamo che ho stalkerato il suo papà. Ho mandato talmente tante mail, sì. E poi alla fine, ecco, tramite un mio impresario, che purtroppo ora non c'è più, sono arrivata a lei, ha creato questo incontro con lei. Non sapevo che dire, ero ferma, immobile. E poi da lì invece nel 2013 Laura Pausini ha organizzato praticamente il suo raduno ufficiale annuale, quello del fan club, però quell'anno era un raduno particolare perché erano i 20 anni di carriera di Laura e voleva con lei una band per suonare in quell'occasione, e così siamo saliti sul palco con lei e lì è stato proprio fenomenale, perché io ero emozionatissima, non capivo se stavo sognando oppure se stavo vivendo la realtà. Anche durante le prove, quando lei è arrivata ci ha applaudito, ci ha fatto i complimenti, è stata una gran bella esperienza.
2: Fantastico.
0: Allora, tu canti dunque le canzoni di Laura, le cover di Laura, ma hai cantato anche le tue proprie canzoni, le canzoni inedite, e adesso ti propongo di ascoltare con la tua voce, Veronica Creo, con il singolo Solamente Andare. Com'è nato questo singolo in due parole?
1: Allora, questo singolo è nato nel 2016, ero praticamente in produzione con il mio bassista e il mio chitarrista, e mi hanno proposto di fare un brano inedito, ma io volevo fare qualcosa che mi appartenesse, nel senso, il messaggio di questa canzone è lasciare un ricordo di sé ovunque si va, perché poi tante volte, ecco, conosciamo tante persone, facciamo tante cose, però magari poi torniamo a casa e finisce così. Invece a me piace sempre lasciare qualcosa di me stessa a un amico, alle persone che mi ascoltano. Infatti nel brano dice non importa cosa si fa, l'importante è andare, continuare a camminare, andare avanti per la propria strada, lasciando però qualcosa di sé, incrociando uno sguardo, tante volte anche un sorriso può cambiarti la giornata, ecco.
2: E allora on écoute ensemble, solamente andare.
0: Veronica Creo con voi.

0: Mai fortuna, perché non conta dove, ma solamente andare.
1: C'était solamente andare dans l'italoscopie sur RVVS 96.2 et sur topitalia.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Veronica Creo qui est en duplex depuis la capitale italienne, depuis Rome. Et on a le grand plaisir d'être avec elle. Et puis elle aura aussi le grand plaisir de chanter pour vous au Fest Italia 2026 dans quelques jours, le 6 juin 2026. Alors pour avoir toutes les informations, n'hésitez pas à aller sur le www.topitalia.fr et vous avez toutes les explications et la réservation à rejoindre cette grande fête et c'est la 10e édition cette année.
2: Veronica, è vero che quindi il tuo lavoro ufficiale è comunque legato alla musica?
3: Sì, sì, sì, il mio lavoro ufficiale, sono insegnante di canto e mi occupo di cantoterapia in una comunità psichiatrica, quindi ufficialmente musicista, ecco come si suol dire.
2: È bellissimo, tutto il giorno nella melodia, quindi.
3: Sì.
2: I tuoi progetti futuri, c'è qualche canzone che uscirà presto, qualche altro progetto, qualcosa con Laura o qualche altro cantante?
3: Magari questa cosa con Laura lanciamo un input a Laura Pausini. Allora, progetto futuro, per il momento mi sto impegnando nella realizzazione del mio nuovo tour che è già partito dal Belgio il 16 di maggio e poi saremo in Calabria a giugno e via in giro per l'Italia e poi a settembre chiudiamo di nuovo con una data in Belgio in un teatro, quindi per adesso ecco le novità sono queste. Siamo impegnati sul fronte live perché durante l'estate siamo sempre in giro con questo omaggio a Laura Pausini e quest'anno ovviamente abbiamo anche Ritorno ad Amare che non vedo l'ora di cantare sul palco.
2: Ci vuole una data a Parigi allora di questo tour?
3: Sì, direi proprio di sì. Mi manca una data a Parigi, ora che ci penso.
2: Dai,
3: ora c'ho anche la Finlandia quest'anno.
2: Dopo la diretta ne parliamo, dai.
3: Va bene.
1: Comunque c'è una data di Marsiglia che dove ti aspettiamo qui nel sud della Francia, il 6 giugno per il Fest Italia 2026. Saremo tanto felici di ascoltarti, ascoltare la tua voce. E Veronica, non ti chiediamo più niente, anche perché è il nome del tuo secondo singolo inedito, Non mi chiedere più niente, e dunque con questa canzone ti vogliamo ringraziare della tua disponibilità e non vediamo l'ora di vederti prossimamente qui dunque in Francia a Marsiglia per il Fest Italia 2026.
3: Grazie mille, Stefan. Grazie, non vedo l'ora di essere lì.
1: Ciao Veronica, on écoute tout de suite le deuxième single inédit de Veronica Creo pour vous, Non mi chiedere più niente dans l'italoscopie.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: c'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui, l'équipe de RVVS 96.2 et Top Italia a accueilli Valerio Lundini en occasion de son spectacle Le Mans Planning spiegato a mia figlia, qui aura lieu le 8 juin à l'Alhambra. Benvenuto Valerio!
1: Grazie!
0: Giusto per presentarti, Valerio Lundini è un artista dalle mille sfaccettature, comico, conduttore, autore televisivo e anche cantante.
1: Sì, diciamo cantante così, cioè ho una band con degli amici da anni dove ci alterniamo a cantare a seconda delle tonalità, quindi quelle più alte le canta Andrea, quelle medie le riesco a fare anch'io, quindi però sì, effettivamente sto nella band, canto pure io, però ho sempre un po' di remore a definirmi tale. Nasco tastierista.
0: Valerio, per parlare più in dettaglio della tua carriera di comico, i tuoi sketch spesso sembrano partire da un'idea semplice che poi deraglia completamente. Da dove nasce di solito la prima scintilla e quando capisci che è il momento giusto per portarla sul palco?
1: Ma guarda, ci sono degli sketch, delle situazioni che ho scritto pensandole per magari il programma televisivo, dei programmi televisivo che ho fatto. Altri magari li uso per cose in radio, quando vengo ospitato in un programma dove spesso partecipo, che è quello di Lillo e Greg su Radio 2. Nei miei programmi ho fatto sempre sketch un po' lunghi o un po' più corti, comunque è un modo per assemblare varie idee. E poi ci sono altri sketch, situazioni che li scrivo per il teatro. Diciamo che per ciascuno di questi mezzi di comunicazione adatto le cose che scrivo, quindi ci sono delle idee che dico, ah, questa funzionerebbe bene in TV, questa funzionerebbe bene a teatro, alla radio, al teatro, perché ovviamente le cose a teatro possono anche essere un po' più, tra virgolette, complicate, perché sai che chi ti guarda non può cambiare canale, non può scrollare, non può, lo vede dall'inizio alla fine e quindi lo può capire per intero. Quelle per la TV anche, insomma, sono sempre scritte così, le idee mi vengono da situazioni normali, da intuizioni che mi vengono magari pensando a una cosa quotidiana e provo a ribaltarla o a esagerarla e poi in qualche modo scrivendole poi vengono altre idee e riesco a confezionare qualcosa.
0: Uno degli argomenti che ritroviamo a volte nei tuoi lavori è il fallimento. Ti interessa più far ridere o creare quel piccolo disagio che arriva un attimo dopo quando uno ci pensa?
1: Beh, allora sì, probabilmente sì, a me in realtà quando scrivo in realtà non penso mai a voglio far ridere, mi viene abbastanza, non è che mi viene naturale, attenzione, sto dicendo che spesso quando scrivi qualcosa, almeno nel mio caso, c'è un po' quel bisogno di creare un effetto di, tra virgolette, sorpresa o di stranezza che poi in qualche modo spesso fa sì che quella roba a qualcuno faccia ridere, ma alla fine un elemento ironico c'è sempre. Infatti io diffido sempre da quei film che sono drammatici al 100%, perché la realtà non è mai così. La realtà, anche la più tragica, c'ha sempre delle sfaccettature ironiche, ciniche, che in qualche modo fanno ridere. Infatti un sacco di film, di serie, di libri che mi piacciono non sono comici, ma poi tra le righe c'è sempre quell'elemento di strambo, di ironia, che poi è quella cosa che contraddistingue la realtà. In un sacco di aneddoti, di cose che ci capitano, anche il più tragico in qualche modo c'è sempre un elemento di imprevisto, e l'imprevisto in qualche modo scaturisce una reazione che il più delle volte può essere anche amaramente divertente.
0: Ti propongo una piccola pausa. Prima mi hai parlato appunto del tuo gruppo di amici con i quali canti.
1: Si chiamano i Vazzanicchi, sì, sì.
0: E quindi la prima canzone che ho scelto è La Soluzione.
1: La Soluzione, pensa un po'. Vai, metti. Capolavoro.

0: Italo Scoopy on duplex.
1: C'était la soluzione di Valerio Lundini avec Iva Zanicchi. Pour rappel, vous êtes sur Italo Scoopy, RVVS 96.2 et Top Italia. Et on est en direct avec Valerio Lundini, une interview spéciale en occasion de son spectacle Il Mansplaining spiegato à mia figlia à l'Alhambra le 8 juin. On reprend notre interview avec Valerio. Valerio, allora, ecco. Il mansplaining spiegato a mia figlia. Parte da un tema molto contemporaneo. Da cosa nasce? Perché questo argomento, effettivamente?
2: Allora, è uno spettacolo mio, quindi la band, quella che abbiamo poc'anzi sentito, non c'è, che è un progetto mio parallelo con cui faccio concerti e ci divertiamo molto. Questo è uno spettacolo teatrale, lo possiamo chiamare monologo, non lo so, però non è proprio un monologo, è un insieme di sketch e di situazioni. Il titolo è Il mansplaining spiegato a mia figlia, ma in realtà io non ho figlie e il titolo non c'entra niente con lo spettacolo, è un titolo che semplicemente mi divertiva a mettere, perché è uno spettacolo che contiene varie cose diverse, un po' come un disco, quindi nei dischi non è che le canzoni parlano tutte della stessa cosa, quindi dare un titolo a un film devi dare un titolo che ha a che fare con la trama, così come un romanzo. Ma se è un album musicale o una raccolta di racconti, o come nel caso del mio spettacolo, un insieme di sketch che un po' si incatenano l'uno con l'altro, era difficile dare un titolo che non fosse Valerio Lundini Show. E quindi mi è venuto in mente, siccome in quel periodo avevo letto un articolo dove si parlava del mansplaining, che è l'abitudine dei maschi di spiegare le cose alle femmine, allora mi divertiva chiamarlo Il mansplaining spiegato a mia figlia, che è un po' la parodia di un titolo di un libro che è Il razzismo spiegato a mia figlia. Avevo detto questo titolo, mi hanno detto ah, fa ride, e allora ho detto bene, questo sarà il titolo dello spettacolo. E quindi, insomma, se qualcuno dovesse venire a teatro pensando di vedere un film su mia figlia, sappi che no, non ci sarà, perché non ho figli, è semplicemente un titolo che mi divertiva. Titoli degli spettacoli, sempre difficile dare i titoli alle cose, perché devi trovare qualcosa che incuriosisca. In questo caso è semplicemente un inganno. Il titolo giusto sarebbe Valerio Lundini che fa cose.
1: E se lo volessi spiegare alla radio qualche parola in più, che cos'è?
2: Allora, giusta domanda. Allora, è uno spettacolo che racconta, è come se fosse uno show dove io passo da canzoni a racconti che leggo, poi faccio dei collegamenti via cavo con degli inviati che però sono sempre fatti da me, quindi io parlo con me stesso in uno schermo e quindi ci sono sia io in diretta che io registrato che ci interfacciamo e non si capisce più qual è dei due quello registrato e quello dal vivo. Ci sono dei momenti in cui io tento di fare un musical senza avere altri attori attorno a me e che è abbastanza complicato, quindi mi limito a dire che è uno spettacolo che chi l'ha visto è rimasto felice, quelli a cui non è piaciuto non me l'hanno mai detto, quindi sicuramente ci sarà qualcuno a cui non è piaciuto, ma non al punto da venirmelo a dire, perché se uno spettacolo è molto brutto, secondo me dopo un po' glielo dici, guarda, hai fatto una cosa orribile. E quindi io invito gli amici parigini a fare questo esperimento e venirlo a vedere, anche perché ormai lo spettacolo l'ho fatto un po' di volte, non so se lo farò mai più, sicuramente è difficile che lo rifarò a Parigi, e questo, Valentina, è il mio modo per fare promozione, cioè inginocchiare.
1: Esattamente, quindi appuntamento l'8 giugno all'Alhambra.
2: Purtroppo per gli amici prettamente parigini lo spettacolo è in italiano, quindi non so come funziona da voi. Quando gli spettacoli sono in italiano viene anche un pubblico francese che viene a non capire nulla, o
1: i francesi che vengono ai nostri spettacoli sono francesi che parlano italiano, sono in coppia con una persona italiana e quindi riescono a capire, forse non le sfumature magari dei dialetti eccetera, però capiscono,
2: certo,
1: l'italiano.
2: Perché io ho pensato venissero solo gli italiani che vivono a Parigi e invece tu mi dici vengono anche i francesi che sanno l'italiano.
1: Certo.
2: Quindi devo parlare un po' più
1: di più. Sì, parla un po' più lento e ti dirò di più, è un'occasione per fare dell'esercizio in italiano, andare ad uno spettacolo, quindi la gente userà il tuo spettacolo anche per allenarsi in italiano.
2: Scopro adesso una cosa, perché ho pensato finora, Valentina, verranno solo gli italiani che per lavoro sono dovuti andare a Parigi, invece vengono anche quelli che vogliono imparare l'italiano, questa è una bella responsabilità.
1: Valerio, ci salutiamo, ci ringraziamo per il tuo tempo qui con noi a Radio Top Italia su Italo Scoopy. Appuntamento, rendezvous le 8 juin all'Alhambra per Valerio Lundini con Il mansplaining spiegato a mia figlia.
2: Oui.
1: E ci salutiamo con Le donne, sempre con Iva Zanicchi, se ti va.
2: Certo, mi va bene, bellissimo.
1: Grazie Valerio, a presto.
2: Merci, ciao Valentina.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: tenda. Se i campioni siamo noi, noi che a dirla tutta. Cosa? Abbiamo già vissuto da morire. E che nessuno si sorprenda.
1: Che dovrebbero.
0: Se i campioni siamo noi.

0: Sono arrivati alla fine, un'altra volta.
1: Un'altra volta?
0: Alla fine, poi che fine continueremo per forza. Questa era la nostra storia, no? Un po' anche la vostra. Un applauso a Giulia, grazie, bro. Non passate, passeremo tutta la vita, vai sereno. Ci salutiamo, ci rivedremo.
1: Chissà dove, chissà quando.
0: Vi abbraccio. La sigla.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
2: Ti guardo, il mondo sembra respirare, ma dentro ho tempeste.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di